coccolati un sampoliane na sarri Ia cana la tinu bena genna che lo che non è samanna casimma tuanna occola lanna yampi sai na pana cocconi